0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: L'indovinello del giorno.
1: Se in un'arnia vi sono 10.000 api e muoiono tutte meno 2.750, quante api rimangono vive? La risposta è 2.750.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Antonino, ménage à trois.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 2 e 52 minuti. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sono Renzo, medico di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi allenta lo stress, mi riscalda il cuore e mi cura l'animo. Ascoltate perciò Radio Margherita, parola di medico.
1: Radio Margherita, la tua musica ti allenta lo stress, ti riscalda il cuore e ti cura l'animo, lo dice il medico, anche a Crotone.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: Banca Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Isabella Iannetti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Isabella Iannetti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Cuore innamorato.
2: Sono tanto innamorata.
1: Una testa dura. Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 3 e 31 minuti.
2: Orietta Berti ed il Rosso. QCPF, quadri, cuori,

0: I tuoi dati personali digitali valgono. Custodiscili come custodiresti il tuo portafoglio. La privacy online non è un lusso, è un diritto fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Salvatore Adamo, il nostro romanzo.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 3 e 51 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

bambino di 7 anni circa e anche se sono piccolo mi piace Radio Margherita perché ascolto belle canzoni in italiano.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

Rocky Roberts, all'anagrafe Charles Roberts, è nato a Tanner, nello stato dell'Alabama, il 23 agosto 1941 ed è stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Da giovane ebbe un discreto successo nel pugilato, al punto di vincere 4 campionati nella categoria welter. Tuttavia, durante un incontro, un colpo alla mandibola e all'occhio sinistro lo ferì gravemente, costringendolo ad abbandonare il pugilato e a portare gli occhiali scuri che, oltre a coprire la cicatrice, gli conferirono il look artistico che lo contraddistinse negli anni a seguire. Sul finire degli anni 50, Rocky Roberts era il frontman del gruppo The Airedales, band molto apprezzata soprattutto per il sound tipicamente soul e rhythm and blues. Rocky Roberts divenne piuttosto popolare in Francia, interpretando classici fino a vincere nel 1964 il campionato internazionale di rock and roll a Cannes. Fu notato da Renzo Arbore e da Gianni Boncompagni nel 1965, che lo chiamarono a Roma per affidargli la sigla del programma radiofonico Bandiera Gialla, con il suo brano in inglese T-Bird, all'epoca conosciuto e pubblicato solo in Francia. Trasferitosi a Roma imparò un italiano che è sempre rimasto approssimativo, ma grazie alla bella voce e alla sua verve il successo non tardò ad arrivare e tra varie apparizioni in TV e appuntamenti live il boom arrivò nel 1967 con la vittoria del Festival Bar, in cui presentò il brano Stasera mi butto, in origine nato come sigla del varietà televisivo Sabato Sera. Il grande successo del brano e 18 settimane in classifica ispirarono in seguito un film musicarello con lo stesso titolo, diretto da Ettore Maria Fizzarotti. A fianco di Rocky recitarono Giancarlo Giannini, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Enrico Montesano, Marina Sannia, Nino Taranto. Il cantante fu spesso invitato a partecipare a show e spettacoli televisivi. L'artista consolidò il successo interpretando altre canzoni e nel 1969 e nel 1970 partecipò al Festival di Sanremo. Rocky Roberts muore a Roma il 14 gennaio 2005, all'età di 64 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Rocky Roberts ricordiamo: Sono tremendo, Per conquistare te, Se l'amore c'è, Stasera mi butto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rocky Roberts.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Laura Pausini. Felicità.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: bella musica leggera italiana. Giusy Ferreri, musica classica.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud, con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Gianni Morandi, la mia ragazza sa.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana. Oggi è il 2 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Marcellino. Oggi è l'onomastico di Marcellino. Il nome ha origine latina e significa consacrato a Marte, bellicoso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 giugno del 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia a repubblica. Dopo questo referendum, il re d'Italia Umberto II di Savoia lascia il paese. Lo scioglilingua di oggi è: a Porta Palazzo c'è un cane pazzo, to pazzo cane sto pezzo di pane. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Si riesce a distinguere il vino tedesco dall'aceto solo grazie all'etichetta. Ed ora l'aforisma del giorno. La vita è un viaggio senza biglietto di ritorno. Goditi ogni fermata. Il consiglio della nonna di oggi è: un rimedio casalingo per il trattamento dei brufoli è il dentifricio in pasta. Provate a metterne un po' sul brufolo e lasciate agire per qualche ora. Vedrete che si seccherà e migliorerà. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è la città più popolata? La risposta è Stoccolma. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Gianfranco da Montelepre. Il proverbio di oggi è questo: cu chianta vigna e cu scippa vigna mai vennigna. Che sta a significare? Chi intraprende una strada e poi la interrompe a metà percorso non ottiene ciò che vuole ottenere. Sta a significare che se io metto una vite nel terreno e poi dopo una settimana la tolgo, non raccolgo l'uva.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Arrivista. Arrivista. Una rivista è una persona spinta da una sfrenata ambizione a raggiungere il successo, il potere o una posizione sociale elevata ad ogni costo.

0: Garantire cibo sano e sufficiente per tutti è una sfida che riguarda l'intera umanità. La sicurezza alimentare inizia dal campo e finisce sulla tua tavola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Saife Bresh. Parlar d'amore.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 5 e 52 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fabio D'Alessandro di Genova, Roberta Corrao di Palermo, Livio Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Damiano Palma di Palermo, Concettina Magro di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Dalbi di Torino, Pina Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Michele e Agostino Caramia di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Donatella Rettore.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Donatella Rettore.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: La Mette, Amore Stella, Cielo Cabrio, Donatella, Cobra, Splendido Splendente.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Gianluca Grignani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Marcellino.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Fotogenico. Fotogenico, formato da foto e genesi. Significato: persona con caratteristiche adatte ad essere ben fotografata.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Endecasillabo. Endecasillabo. Dal latino endecasillabus o dal greco endeca. Significato: verso di 11 sillabe.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tracollo. Tracollo. Da collo con tra. Significato: in senso figurato, rovina, bancarotta, disastro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Grufolare. Grufolare. Dal latino grufare, che è un incrocio da grugnire. Il rovistare con il muso proprio dei maiali, grugnendo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Elisa, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Marco Masini, bella stronza.

0: Margherita Notizie.
1: A causa dell'offensiva israeliana in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli USA e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto la nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile che ha provocato una forte esplosione. In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E poco fa è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamolo.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata violentemente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. L'uomo è ora accusato di femminicidio. Un 21enne di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti si era detto pronto al martirio, celebrando online molti attentati compiuti dall'ISIS. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fabio D'Alessandro di Genova, Roberta Corrao di Palermo, Livio Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Damiano Palma di Palermo, Concettina Magro di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Dalbi di Torino, Pina Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Michele e Agostino Caramia di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Fabri Fibra. Che gusto c'è?

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Giugno Russo, un'estate al mare.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Rita Pavone, cuore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonietta e chiamo da Napoli. Vorrei dire, tutto questo affollamento nei carceri, perché non li mettete sulle strade a togliere tutta questa spazzatura che in Napoli stiamo rovinando? Gli ospedali con le ringhiere senza pitturazione, niente. Invece di stare nei carceri a mangiare e a bere, ma metterli sulla strada a lavorare, vai, per niente, visto che la regione non tiene mai soldi. Va bene, grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Giorgia Malerba, Lunatica.

0: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Marcellino.

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa diventa il formaggio dopo un mese? Il forgiugno.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei stare seduto per ore a guardarlo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il maglione è un indumento che i bambini devono indossare quando la mamma sente freddo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: Una città senza barriere è una città per tutti. L'accessibilità e libertà. Ogni gradino in meno è un ostacolo abbattuto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mina, l'amore vero.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 7 e 53 minuti.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fabio D'Alessandro di Genova, Roberta Corrao di Palermo, Livio Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Damiano Palma di Palermo, Concettina Magro di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Dalbi di Torino, Pina Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Michele e Agostino Caramia di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro. Le strade.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giusy da Mussomeli. Chiamo in merito al signore che diceva che ci sono troppo defunti che prendono ancora i parenti la pensione. Che il problema è che l'INPS si deve svegliare, perché io da 6 mesi che vado all'INPS a dirgli che mia mamma è morta e si devono riprendere 2 mesi, ma l'INPS se ne frega e io vado avanti e indietro a spendere ogni volta 20 euro di gasolio. INPS, svegliati.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
11: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 8:22.

0: Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana. Oggi è il 2 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Marcellino. Oggi è l'onomastico di Marcellino. Il nome ha origine latina e significa consacrato a Marte, bellicoso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 giugno del 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia a repubblica. Dopo questo referendum, il re d'Italia Umberto II di Savoia lascia il paese. Lo scioglilingua di oggi è: a Porta Palazzo c'è un cane pazzo, to pazzo cane sto pezzo di pane. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Si riesce a distinguere il vino tedesco dall'aceto solo grazie all'etichetta. Ed ora l'aforisma del giorno. La vita è un viaggio senza biglietto di ritorno. Goditi ogni fermata. Il consiglio della nonna di oggi è: un rimedio casalingo per il trattamento dei brufoli è il dentifricio in pasta. Provate a metterne un po' sul brufolo e lasciate agire per qualche ora. Vedrete che si seccherà e migliorerà. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è la città più popolata? La risposta è Stoccolma. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Gianfranco da Montelepre. Il proverbio di oggi è questo: cu chianta vigna e cu scippa vigna mai venigna. Che sta a significare? Chi intraprende una strada e poi la interrompe a metà percorso non ottiene ciò che vuole ottenere. Sta a significare che se io metto una vite nel terreno e poi dopo una settimana la tolgo, non raccolgo l'uva.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Arrivista. Un arrivista è una persona spinta da una sfrenata ambizione a raggiungere il successo, il potere o una posizione sociale elevata ad ogni costo.
3: Orietta Berti. Incompatibili ma indivisibili.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
3: Blanco. Anche a 20 anni si muore.
4: Mi accorgo adesso.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 8 e 53 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fabio D'Alessandro di Genova, Roberta Corrao di Palermo, Livio Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Damiano Palma di Palermo, Concettina Magro di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela D'Albi di Torino, Pina Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Michele e Agostino Caramia di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Io che non vivo senza te si sono confrontati oggi Gianna Nannini e Pino Donaggio. Confronti
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Enrico Nigiotti, Se cascasse il mondo.
3: Precisamente tu.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 9 e 26 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Marcellino.

0: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Siamo da Messina. Il detto è: cala di junco che passa la china.
4: Pronto, buonasera, sono Francesca. Il proverbio che volevo dire è questo qua: una noce in un sacco non ha scosciuto mai, ossia una noce da sola dentro un sacco non fa rumore.
5: Mi chiamo Giacomo e chiamo da Bitonto, provincia di Bari. Resold fanno aprire roducchi e rececheut. I soldi fanno aprire gli occhi ai ciechi.
6: Sono vicina da Palermo. Chi pratica cuzzoppo all'anno zuppichia, in dialetto siciliano. Chi pratica con lo zoppo all'anno impara a zoppicare.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Concetta, Bruno da Palermo, voglio fare un appello. Il tempo che abbiamo a disposizione, che non utilizziamo per attività lavorative, può essere speso per attività sociali oppure per socializzare. La nostra banca del tempo interculturale utilizza il tempo che i soggetti mettono a disposizione per realizzare attività culturali e di socializzazione. Se siete interessati potete chiamare lo 091 273 8624 oppure 339 43 52 947. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 9 e 51 minuti.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fabio D'Alessandro di Genova, Roberta Corrao di Palermo, Livio Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Damiano Palma di Palermo, Concettina Magro di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Dalbi di Torino, Pina Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Michele e Agostino Caramia di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Stamani il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto all'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la parata militare ai Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, maxi schermi in decine di comuni per seguire i volti della Repubblica, l'iniziativa che si svolge questa sera in piazza del Quirinale. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraina, inclusa la capitale Kiev, sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. Ci sarà sicuramente un italiano in semifinale a Roland Garros, Berrettini e Arnaldi si sfideranno nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, completa il tris azzurro Cobolli che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Aliassime un posto in semifinale. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Jacopo. Solamente mia.
4: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Michele Bravi, mantieni il bacio.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Marco Masini. Il mio lato opposto.
3: Sono stato una casa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Marcellino.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

Rocky Roberts, all'anagrafe Charles Roberts, è nato a Tanner, nello stato dell'Alabama, il 23 agosto 1941 ed è stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Da giovane ebbe un discreto successo nel pugilato, al punto di vincere 4 campionati nella categoria welter. Tuttavia, durante un incontro, un colpo alla mandibola e all'occhio sinistro lo ferì gravemente, costringendolo ad abbandonare il pugilato e a portare gli occhiali scuri che, oltre a coprire la cicatrice, gli conferirono il look artistico che lo contraddistinse negli anni a seguire. Sul finire degli anni 50, Rocky Roberts era il frontman del gruppo The Airedales, band molto apprezzata soprattutto per il sound tipicamente soul e rhythm and blues. Rocky Roberts divenne piuttosto popolare in Francia, interpretando classici fino a vincere nel 1964 il campionato internazionale di rock and roll a Cannes. Fu notato da Renzo Arbore e da Gianni Boncompagni nel 1965, che lo chiamarono a Roma per affidargli la sigla del programma radiofonico Bandiera Gialla, con il suo brano in inglese T-Bird, all'epoca conosciuto e pubblicato solo in Francia. Trasferitosi a Roma imparò un italiano che è sempre rimasto approssimativo, ma grazie alla bella voce e alla sua verve il successo non tardò ad arrivare e tra varie apparizioni in TV e appuntamenti live il boom arrivò nel 1967 con la vittoria del Festival Bar, in cui presentò il brano Stasera mi butto, in origine nato come sigla del varietà televisivo Sabato Sera. Il grande successo del brano e 18 settimane in classifica ispirarono in seguito un film musicarello con lo stesso titolo, diretto da Ettore Maria Fizzarotti. A fianco di Rocky recitarono Giancarlo Giannini, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Enrico Montesano, Marina Sannia, Nino Taranto. Il cantante fu spesso invitato a partecipare a show e spettacoli televisivi. L'artista consolidò il successo interpretando altre canzoni e nel 1969 e nel 1970 partecipò al Festival di Sanremo. Rocky Roberts muore a Roma il 14 gennaio 2005, all'età di 64 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Rocky Roberts ricordiamo Sono tremendo, Per conquistare te, Se l'amore c'è, Stasera mi butto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rocky Roberts.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Trigno, parcheggio ad ore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fabio D'Alessandro di Genova, Roberta Corrao di Palermo, Livio Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Damiano Palma di Palermo, Concettina Magro di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Dalbi di Torino, Pina Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Michele e Agostino Caramia di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ricchi e poveri, la prima cosa bella.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Patti Pravo, cosa vuoi che sia? Sì.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Iari Carrisi, chiamo da Cellino San Marco. E niente, visto che il vostro prefisso 091, se aggiungete uno 0 e 0091 è il prefisso dell'India, volevo giusto darvi un consiglio, leggere un libro, ce ne sono due anzi, uno è Shantaram, scritto da un mio carissimo amico Gregory David Roberts, e un altro libro invece è di Folco Terzani, un altro mio carissimo amico, scritto una biografia di un nostro altro amico, Papa Cesare, un santone, un guru, italiano, che si è trasferito in India 40 anni fa. Il libro si intitola Piedi nudi sulla terra. Ciao!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Isabella Iannetti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Isabella Iannetti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Cuore innamorato.
2: Sono tanto innamorata.
1: Una testa dura.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 11 e 22 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Marcellino.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Stamani il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto all'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la parata militare ai Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, maxischermi in decine di comuni per seguire i volti della Repubblica, l'iniziativa che si svolge questa sera in piazza del Quirinale. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraina, inclusa la capitale Kiev, sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima a nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. Ci sarà sicuramente un italiano in semifinale a Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. Completa il tris azzurro Cobolli che, dopo aver battuto Svaida, contenderà ad Aliassim un posto in semifinale. Una buona giornata ad Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Mario Biondi. Amami.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 11:56.

Ciao, sono Alfredo di Vicola Giulia, Napoli. Ascolto Radio Margherita perché è la gioia di tutta la famiglia. Bella, bella musica. Grazie di esistere. Un bacione a tutti.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: forte!
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Zucchero, senza una donna.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Francesco Cossiga? L'Italia è sempre stata un paese con il cartello lavori in corso. Il Risorgimento è rimasto incompleto. La Vittoria mutilata, la Resistenza tradita, la Costituzione inattuata e la democrazia incompiuta. Sa cosa diceva Suor Teresa di Calcutta? Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel darlo. Sa cosa diceva Henry Ford? Possono abitare allo stesso indirizzo, ma l'uomo che rincasa è sempre diverso da quello che è uscito la mattina.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: che voglio amarti così.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Rondine. Chi l'avrebbe mai detto?
4: Sei la persona, quella che non ho mai incontrato prima d'ora, quella con cui ti ci trovi in qualsiasi cosa.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Domenico da Torino, sono un camionista. Volevo fare questo appello a tutti quei maleducati e disgraziati che non sono altro, che abbandonano la spazzatura in ovunque e dappertutto, sui bordi delle strade, sulle piazzole e nei prati, e chi ha più ne ha più ne mette. Questa gente non si rende conto di quel male che si fa a loro stessi, a tutti quanti insieme, perché danneggia la natura, inquina le falde con tutti i rifiuti che si... Già siamo inquinati in questo universo che inquiniamo tutti i giorni con i nostri camion, con le nostre macchine e tutto il resto. Per piacere, fate una riflessione. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 2 giugno, sono le ore 12:54.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buonasera, chiamo da Gela e mi chiamo Maria Grazia. Ho semplicemente da rabbrividire per il messaggio che ho ascoltato pochi secondi fa da una signora che non mi ricordo, non ho capito bene da dove chiamava, dove diceva alle ragazze di stare attente come si vestono per non essere violentate, perché l'uomo, c'era uno vicino a lei che guardava una ragazza, ma stiamo scherzando? Cioè, noi dobbiamo dire alle nostre ragazze, vestitevi col vestitino lungo, mi raccomando, non fate vedere le gambe. Cioè, siamo tornate agli anni 30, 40, perché la signora, la violenza della donna la vede dando la colpa a come si vestono le ragazze, ma stiamo scherzando, ma che si vergogni signora, questa è la solidarietà femminile, ma si vergogni, sono gli uomini che devono stare al loro posto.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 13:25.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. La forza sta non nella difesa, ma nell'attacco.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Anna Maria, da Milano. Vorrei rispondere alla signora che critica l'abbigliamento di alcune ragazze. Il male non sono i calzoncini o i capelli colorati. Il male è dove lo si vuole vedere, signora. Buona giornata, grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 13 e 54 minuti.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Lina e chiamo da Napoli. Vorrei dare un consiglio a tutti quei bravi mariti che cornificano le loro povere mogli di mettere un profilattico, perché altrimenti il regalino resta a casa e si sa molto facilmente il tradimento. Quindi usate il preservativo proprio perché infettate le vostre povere mogli. Questo lo dico a tutti quei depravati che non si proteggono. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

fare tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Pierc, neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora!

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Per lavare la carrozzeria dell'automobile, utilizza una soluzione fatta con una manciata di bicarbonato di sodio, 2 litri di acqua e un bicchiere di sapone liquido di Marsiglia.
0: I consigli della nonna.
1: Per creare un tonico naturale per il viso, mescola 2 cucchiai di infuso di tè verde con qualche goccia di succo di limone. Usalo tiepido con l'aiuto di un batuffolo di cotone per tamponare la pelle del viso.
0: I consigli della nonna.
1: È possibile creare una maschera contro le impurità e i pori dilatati mescolando 2 cucchiai di miele a 2 cucchiai di succo di limone. Applica sul viso per 10 minuti, massaggia leggermente e risciacqua con acqua fredda.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Ron è Tosca. Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Aiello e Levante. Sentimentale.
1: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Liliana, chiamo da Brindisi per rispondere alla signora che fa discriminazione razziale, che giustamente è stata redarguita da una signora straniera, che oltre ad essere tutti bisognevoli di aiuto, Brindisi nel 1991 ha ospitato migliaia di albanesi ai quali abbiamo aperto le case e i nostri cuori. Se lo ricordi bene.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Un fauno. Blessé.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: da Oristano. Io ascolto Radio Margherita perché è troppo bella e continuate così perché è un piacere ascoltarvi. Ciao a tutti.
1: Radio Margherita, è un piacere ascoltarti anche ad Oristano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: la più bella musica leggera italiana.
1: Ascanio, dimmi quando tu verrai.
2: Come fa, maestro?
3: Dimmi quando tu verrai.
2: Ok, favore mix.
3: Dimmi quando, quando.
2: Ascanio,

0: fidanzate.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 15:24.

0: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare.

0: piccoli borghi e i loro tesori dimenticati raccontano storie che rischiamo di perdere. Valorizzare il nostro passato è un modo per dare senso al futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Beamac. Nel blu.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 15:56.

0: Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
0: Margherita. Nico e Gabbiani. Parole.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
2: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori lì.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Anna e ti ascolto da Avellino. Vorrei rispondere alla signora Marisa di Genova. Signora Marisa, ma perché il luogo comune è sempre contro i meridionali? Il meridione fa parte dell'Italia. Pensiamo al sangue versato dagli uomini del Risorgimento per unificare l'Italia, per renderla una, libera, indipendente. Noi la stiamo rendendo a pezzetti, schiava e dipendente anche da quelli del nord. Venga a conoscere la laboriosità della gente del sud, magari la ospiterò io. Ciao Marisa, e vorrei tanto conoscerti per farti ricredere. Ciao Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Franco Simone, Sogno della Galleria.

0: Rossi. In Italia si sta male.
1: In Italia ci sta al mare. Per nuotare, per pescare. Con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole. Per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche e le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po', che fortuna stare qua in mezzo a tanta civiltà. Boh.

0: diventa l'indovinello del giorno.
1: Se tre gatti in tre minuti mangiano tre topi, quanto impiegano 100 gatti a mangiare tre topi? La risposta è 3 minuti.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Leo Garfan, Al di là del limite.
1: Abbiamo chiesto tempo al tempo, adesso il tempo è qui. Puntuale, chiede il conto da dividerci, pure e semplice.

0: casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì che vedrà ancora tempo a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui rovesci di pioggia in mattinata interesseranno parte delle regioni di nord-est, specialmente le zone montuose, ma poi in esaurimento. Perturbazione che sarà più attiva e concentrata sulle regioni centrali e verso sera anche su parte del sud, specialmente su Molise, Puglia e Basilicata. Fenomeni localmente qui anche a sfondo temporalesco. Sul resto dell'Italia una giornata stabile con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno estive e in generale non supereranno i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 17, in punto.

0: Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora.
1: Annalisa, canzone estiva.

0: Bon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Diego Mancino, un invito a te. Voglio

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Andrea Pappacena, chiamo da Sarno Salerno, sono un automobilista virtuoso, in possesso di multipla 1006, anni 7, classe di merito prima E. Non ho mai fatto un sinistro, perché a Verona, a parità di classe, pagano euro 300, qui devo pagare euro 860, grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
0: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Io che non vivo senza te si sono confrontati oggi Gianna Nannini e Pino Donaggio. Confronti!
1: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.
2: Showman, non si può leggere nel...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 17:27.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Decontestualizzare. Decontestualizzare. Significato: isolare dal contesto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fuorviare. Fuorviare. Da fuori via. Significato: uscire dalla retta via, mettere fuori strada.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sillaba. Sillaba. Dal greco syllabe. Significato: la lettera o l'insieme di lettere pronunciate con una sola emissione di voce.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Portfolio. Portfolio. Dall'inglese. Dall'italiano portafoglio. Significato: neologismo, raccolta di materiale dimostrativo relativo a un prodotto. In senso esteso, cartelle in cui vengono raccolte le fotografie o illustrazioni che costituiscono il curriculum di modelle o altri artisti.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: proteggere i propri dispositivi è fondamentale per evitare furti di identità. Una password sicura può salvarti da conseguenze molto reali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Spagna.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Francesco Renga, vivendo adesso. Un'altra

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Tonino dalla provincia di Lecce. Giorni fa ho mandato un messaggio a proposito delle telecamere e non l'ho sentito. Adesso lo rinnovo. Avevo detto, le telecamere non si devono mettere soltanto negli asili per proteggere i bambini, ma si devono mettere anche nelle sacrestie, nelle chiese, dove noi affidiamo i nostri figli ai preti, sicuri che siano sicuri, e invece succedono tante cose. E quindi un po' di sorveglianza, anche loro se sbagliano devono pagare, perché i bambini non si toccano, assolutamente. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 17 e 57 minuti.
2: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.
3: Oh.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

0: tutto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Laura Pausini. Cos'è?
5: Non corre.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Loredana e ti ascolto dalla provincia di Napoli. Volevo allacciarmi al discorso di Rita di Palermo nei riguardi della signora Marisa di Genova. Cara signora Marisa, ma visto che è alzata di scudi contro le sue valutazioni sulla gente del sud, rifletta molto prima di parlare e poi chieda scusa a tutti gli operatori di Radio Margherita, perché Radio Margherita trasmette da Palermo. Ciao signora Marisa.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 18:23.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Giorgia. Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il matrimonio è il coronamento del sogno di un uomo e di una donna, i genitori della sposa.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non credo che il nuoto faccia dimagrire. Tu hai mai visto un ippopotamo magro?
1: L'angolo del sorriso.
2: Dicono che il pesce faccia bene al cervello. È vero, lo mangio tutti i giorni. Ecco che se ne va un'altra teoria.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Amedeo Minghi, La vita mia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Carmelina, chiamo da Caltanissetta e sono una fumatrice. Volevo mandare un messaggio a chi fa le leggi e poi non le fa rispettare. Mi riferisco al divieto di fumo e nella pubblica amministrazione dove si fuma selvaggiamente. Vi prego, chi ha la competenza faccia qualcosa, ma presto. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 18 e 54 minuti.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

0: Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Massimo Di Cataldo. Allora scusami.
1: Tanto non puoi mica avere tutto, è già stato tanto averti, condividere quel letto, fare tutti quei progetti e provare a costruire ogni cosa che hai distrutto. Giusto, forse non è stato giusto, e cercando la ragione già mi sembra tutto guasto.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Francesco, chiamo da Carini, in provincia di Palermo, e volevo fare un appello e dire a tutti i guidatori di controllare accanto al al volante. Hanno praticamente delle asticine che si chiamano frecce. Ce le hanno messe perché non sono un optional, ma vanno utilizzate. E vedo troppo spesso troppe persone che girano a destra e a sinistra in posti pericolosi o meno, e soprattutto alle rotonde. Le rotonde è una cosa incredibile, noi italiani sembriamo che non sappiamo utilizzare le rotonde, perché usciamo a destra, manca, ci infiliamo nel centro, passiamo dal centro della rotatoria per poi uscire e intralciamo due corsie pur di fare la nostra via, e tutto senza mettere le frecce.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Isabella Iannetti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Isabella Iannetti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Cuore innamorato.
2: Sono tanto innamorata.
1: Una testa dura.
3: Beamac, io e te, io e te, io e te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 19:28.

Sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: Celle troppo piene non rieducano, peggiorano. La dignità non si cancella con una sentenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: RAF. Ora e per sempre.

0: sarà.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Aileen Brandi, prima canzone.

0: Francesco Guccini e i Nomadi. Canzone del bambino nel vento.
1: Sono morto con altri 100.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 19:56.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Aiello,

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Con Radio Margherita la musica non smetterà, solo musica italiana, la nostra passione.
0: Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Nino da Messina, ricordiamoci che l'Italia è la patria di navigatori, di santi e di poeti, ma anche di filibustieri e di traditori.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 20:25.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo. Nella casa con c'è pane c'è lucciolo abbattuto, la moglie sta arrabbiata, lo marito sta furioso. Traduco, nella casa che non c'è pane la moglie sta arrabbiata e il marito sta scappato.
4: A Pignata in comune, oh mio mai, hai capito? Si dice la pentola in comune, non bolle mai, buongiorno e grazie di Margherita.
5: Sono Emma, siamo da Ostuni e il mio proverbio è: dove non metti il lago, poi metterai il capo.
6: Senza da Palermo, chi mangia patate non muore mai, chi mangia patate non muore mai.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Elisa, come te nessuno mai.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Carlo da Sciacca e vi devo raccontare due barzellette, anzi le più belle barzellette che esistono in Italia. La prima è che la legge è uguale per tutti e la seconda è che l'Italia è una democrazia. Grazie, pensateci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
3: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 20 e 56 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
2: Radio Margherita.
0: Little Tony riderà.
3: Perché tu.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
0: Radio Margherita, per la libertà. Paolo Belli, bellissima.

0: Paolo dagli Stati Uniti. Mamma mia!
1: Mamma mia!
2: Mamma mia!
0: Che musica, che presentazione musicale! I miei grandiosi complimenti a Radio Margherita. Che bello godere, sentire nient'altro che melodie italiane.
3: Radio Margherita. Le più belle melodie italiane anche negli Stati Uniti.
4: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, mi chiamo Giulia, telefono da Livorno. Io vorrei dire ai signori politici che chi abita nelle case popolari e eredita una casa, che gli venga tolta la casa popolare e venga data a chi ne ha bisogno, non che gli fanno vendere la casa avuta in eredità e gli lasciano la casa popolare. Non la ritengo una cosa giusta, perché c'è tanta gente per la strada. Grazie e tanti auguri a voi della radio.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 21:23.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Yolanda Lo Mauro, in ogni angolo di me.
2: Dicono che

Rocky Roberts, all'anagrafe Charles Roberts, è nato a Tanner, nello stato dell'Alabama, il 23 agosto 1941 ed è stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Da giovane ebbe un discreto successo nel pugilato, al punto di vincere 4 campionati nella categoria welter. Tuttavia, durante un incontro, un colpo alla mandibola e all'occhio sinistro lo ferì gravemente, costringendolo ad abbandonare il pugilato e a portare gli occhiali scuri che, oltre a coprire la cicatrice, gli conferirono il look artistico che lo contraddistinse negli anni a seguire. Sul finire degli anni 50, Rocky Roberts era il frontman del gruppo The Airedales, band molto apprezzata soprattutto per il sound tipicamente soul e rhythm and blues. Rocky Roberts divenne piuttosto popolare in Francia, interpretando classici fino a vincere nel 1964 il campionato internazionale di rock and roll a Cannes. Fu notato da Renzo Arbore e da Gianni Boncompagni nel 1965, che lo chiamarono a Roma per affidargli la sigla del programma radiofonico Bandiera Gialla, con il suo brano in inglese T-Bird, all'epoca conosciuto e pubblicato solo in Francia. Trasferitosi a Roma imparò un italiano che è sempre rimasto approssimativo, ma grazie alla bella voce e alla sua verve il successo non tardò ad arrivare e tra varie apparizioni in TV e appuntamenti live il boom arrivò nel 1967 con la vittoria del Festival Bar, in cui presentò il brano Stasera mi butto, in origine nato come sigla del varietà televisivo Sabato Sera. Il grande successo del brano e 18 settimane in classifica ispirarono in seguito un film musicarello con lo stesso titolo, diretto da Ettore Maria Fizzarotti. A fianco di Rocky recitarono Giancarlo Giannini, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Enrico Montesano, Marina Sannia, Nino Taranto. Il cantante fu spesso invitato a partecipare a show e spettacoli televisivi. L'artista consolidò il successo interpretando altre canzoni e nel 1969 e nel 1970 partecipò al Festival di Sanremo. Rocky Roberts muore a Roma il 14 gennaio 2005, all'età di 64 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Rocky Roberts ricordiamo Sono tremendo, Per conquistare te, Se l'amore c'è, Stasera mi butto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rocky Roberts.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Bere troppi caffè può sembrare innocuo, ma può alterare il sonno, l'umore e la salute cardiovascolare. Impara ad ascoltare il tuo corpo. A volte basta rallentare, non un'altra tazzina.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Luca Dirisio, magica.
2: Se giorno sia notte.

0: dirmi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Il mio nome è Massimo Finaldi, chiamo da Trecase, provincia di Napoli. A proposito delle assicurazioni obbligatorie, in Campania si paga una polizza auto 3-4 volte più di quanto si paga mediamente in Europa. L'assicurazione RCA in Italia è obbligatoria per legge? Perché dunque la lobby delle assicurazioni impone tariffe differenziate per territorio? La legge nazionale vale per l'obbligatorietà e si distrae sulle tariffe esagerate e disomogenee di RC Auto nelle varie zone del paese. Mi auguro che un team di avvocati di buona volontà riesca a porre la questione di incostituzionabilità.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Tricarico. Una donna come te.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità. Dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita.
4: Radio Margherita, con te sono guarita.
3: Oggi è il 2 giugno, sono le ore 21:55.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Irene Grandi. Guarda,

0: momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Lucio Dalla, hai una faccia nera nera.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Benedetta e chiamo da Catania. Mi piacerebbe che tutti ascoltassero questo messaggio solo per una riflessione. Il significato della vita non lo troviamo da soli, ma insieme a qualcun altro. Infatti, essere amati da qualcuno ti dà forza, amare qualcuno ti dà coraggio. Ciao, a risentirci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Giorgia Malerba, 5 minuti.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Patti Bravo, quale signora?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 22:28.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? Quanto più acquisto esperienza, tanto più mi accorgo che l'uomo è sempre la causa della propria gioia e del proprio dolore. Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Quanto più la pena sarà adeguata al delitto commesso, tanto più la stessa sarà giusta. Sa cosa diceva Mark Twain? L'unico modo per restare in salute è mangiare quello che non si vuole, bere quello che non piace e fare tutto quello che si preferirebbe evitare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Dennis, Star Girl.
2: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: Amedeo Minghi, Cuore di Pace.
1: Lo chiamavano Cuore di Pace ed era nato alto, forte e bello e intelligente come un uccello che di giorno vola alto in cielo e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccola.

disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dei che d'ali e il mare mandava pesce e pesce.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, io mi chiamo Rossella e ti chiamo dalla provincia di Taranto. Volevo rivolgermi a tutte quelle persone che hanno la depressione bipolare o unipolare. Anche io ho avuto questo problema. È vero, una malattia lunga, ci possono essere ricadute, ma bisogna stringere i denti. Se si è credenti, rivolgersi anche a Dio, perché questa malattia avrà il suo termine, statene certi. Però seguite le cure, io vi sto vicino e soprattutto non vergognatevi di niente, perché mia madre mi diceva sempre: siamo tutti sotto lo stesso cielo. Auguri, io vi sto tanto vicino.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Arisa Rugiada. Non so

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 22:53.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro. Le strade.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Marcella, uomo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 23:24.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Luca Carboni e Fabri Fibra, fisico e politico.

0: Un parco pulito, una panchina integra, un muro non imbrattato. Il rispetto degli spazi pubblici inizia da te. I beni comuni sono il riflesso del nostro senso civico. Proteggiamoli insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Riccardo Stimolo. Mi fido di te.
2: Lo sai che in fondo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Umberto, telefono da Catania. Allora, il discorso è questo: io ho leggermente tamponato una macchina provocandogli un danno, secondo me irrisorio. Comunque lo hanno liquidato per 300 euro. Ora, a questo punto che cosa succede? Io per ben 10 anni non ho fatto pagare una lira alla mia assicurazione. Adesso l'assicurazione sta pagando questi 300 euro, però mi scatterà immediatamente il bonus malus, cioè praticamente mi aumenta l'assicurazione di 120 euro l'anno. Morale della discussione: a che cosa serve l'assicurazione se in ogni caso, scattandomi il bonus malus, aumenta l'assicurazione, mi scatta e mi aumenta di 120 euro l'anno?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Leo Pari, vicino vicino.
4: Come stai? È da tanto che nessuno te lo chiede. Come mai?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Elle dia Santa.

Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Gianluca Grignani.

farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Gianluca Grignani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Arrivi tu, Natura umana, Rimani acqua di mare, Sei unica, La mia storia tra le dita, Vuoi vedere che ti amo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Drupi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. È mezzanotte, è 33 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Fulminacci. Stupida sfortuna.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'istante occupa uno stretto spazio fra la speranza e il rimpianto, ed è lo spazio della vita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Abdelkader Jamghili, parlo da Sassari, sono marocchino. Io sto chiedendo a tutte le gente che si interessano a Italia, che amano Italia, perché non danno la cittadinanza ai bambini che sono nati qua. Questi bambini sono il futuro dell'Italia, sono l'Italia, ma sapete che in Italia ci sono più di 50% di vecchi, e se non date la cittadinanza a questi bambini che sono nati qua, come sarà Italia dopo? Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Pasqua.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 giugno. È mezzanotte e 54 minuti. Paolo Vallesi, le persone inutili.

0: Sono Luisa da Oristano. Io ascolto Radio Margherita perché è troppo bella. E continuate così perché è un piacere ascoltarvi. Ciao a tutti.
1: Radio Margherita. È un piacere ascoltarti, anche ad Oristano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: Buongiorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

Dite che nello spazio non si fa mai vedere. Sei il finale più bello di un film che vorrei rivedere ancora. E non chiedermi niente, capirò con il tempo. Sei la cosa più bella che ho e che mi sia capitata.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Fabio Concato, Guido Piano.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, mi chiamo Anna, telefono da Messina. Vorrei ricordare agli uomini che si lamentano che la legge è a favore delle donne, gli uomini che sono separati, di riflettere prima di correre dietro alle ragazze sculettanti e poi si lamentano dopo quando il giudice dà ragione alla moglie che deve mantenere i figli sempre e comunque. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro.
0: I consigli della nonna.
1: Per lenire il dolore dopo una puntura di ape, passare l'aglio sulla zona colpita.
0: I consigli della nonna.
1: La scorsa notte avete faticato ad addormentarvi? Provate a riporre sotto il cuscino un sacchetto di tela con fiori di lavanda. Il profumo di questa pianta è un rimedio naturale per conciliare dolci sonni.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
2: Ermal Meta. Stella Stellina.

0: essere costantemente connessi non significa essere sempre informati. Scegliere di disconnettersi è un atto di igiene mentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Max Gazzè. Ti sembra normale?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppe da Capo d'Orlando. Volevo dire soltanto una semplice cosa. Democrazia significa semplicemente applicare il principio fondamentale dell'equità sociale. Senza l'applicazione di questo principio non ci può essere né unità d'una nazione né politica, poiché la politica è l'esercizio della democrazia. Se ne deduce che coloro che ci rappresentano non sono né politici, ma sedicenti tali, e tantomeno democratici.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Aurora Codazzi. Occhi chiari.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 3 giugno, è luna, è 52 minuti.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gianni Morandi.
1: E tutto quel che resta di quei giorni insieme a te.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

0: Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Goran Kuzminak. Stasera l'aria è fresca.

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì